0: 305-405-4668. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale.
1: 6:38 PM. Viernes, viernes, viernes, viernes.